Perdona se mi acerco, si la son poda tergo, le superne te odie del paradiso. Perdona se mi aviso, non porta il raggio, che in Irlanda

non dire tanto sdegno, la vendetta, la vendetta. E la vendetta poi la dare nuova. Onde si parfari, si parfari, si parfretta. Sticolo,